0: Francesco Salvi suena con nosotros. Ya venimos con la última horita de programa, que va a contener media hora de éxitos nacionales y media hora con nuestros Latin Pop de los noventas.
1: La macchina
2: fermata
3: di
1: risotto con l'altro. Ma va?
3: È sua?
1: Ma va? Allora gliela riporto.
4: Cicchetti tu pu, pa, scu, am.